verso lui per nulla io conto. Son di fuoco in Jesu, sì, son di bronzo i suoi desideri, se si parla.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onnesco color, quel Vergilio d'onnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chiave.

Se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene il sesso vostro, lo sapete,

vostro onor, mille volte, mille volte, mille volte fi difesi con la bocca e più col cuor. Ma quel farra tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto secca por.

quel farla tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io va bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.